0: asik ya cuma di sini.
1: Gen FM, asik banget.
0: Update musik lo di sini.
2: Gen FM, asik banget.